io ciò che ho usato lo e la mia del patro lo corrompo ne voglio proprio lo po' ogni po' non voglio ciò che ho usato.

questo diciosto mondo, vegliano poposo templo un po', vide sognami che deve sognami, per marcio chi vuole l'estola, marne che sa sto diciosto mondo, vegliano poposo templo.

0: sa sto ricostum po el io no po sto templum po e de soñan che de me soñame per marcio i go restolan morne che sa sto ricostum po el io no po sto templum po e de soñame che de me soñame per marcio i go restolan
1: Dankó Rádió. Tisza Füreden FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.

0: che c'ho da voi.
1: Ti ripeto il dall'amore.
2: Ti schivano qui, ma di un soffolto gnivno
1: per... E ancora, Sadonku Radio, a Magyar Zene Rádiója.

che più gioco non lascio diretti. Moroggion, ciac moroggion, di che scive o tostoi. Merto per el, mecchicchio, a tutto guasto, l'amor me qui.